0: Soltela! Sta da fella!
1: A fessa, a fessa.
2: Mo chi te chi, mo chi te chi da tu?